Kili mgoto mgana mangisawazi. Kili mgano wami. Eso bintu mshini drive taxi tifuga bu. Kote wame muder J222 Embeli. Embeli J222. Ume muder madamini oganjumane. Umama umamsilona. Umama matakano itabulinkintela. Fuga me muder nguta.